0: se picco alle mani. Però gli H se cola. Come se non viene un mañana di...
1: Listos y preparados para iniciar este termómetro.